scooter per una nuova. E solo non è una matata, matata non è una scooter. Un scooter nuovo, un scooter per un patata c'è la mangia. Un patata non è una manzina, assurdo è buona c'è la mangia. Ma guarda la posso fare, su quale cavo, e guarda, e guarda.